ko Abderman Kakani CBD pay ko ni niyombo agorabie kwachane kofi sobe so amano wono yikonya nshi nshi na yo burema patama nshi koko koro patama Muniru Bangabe, Subeswano, Nindo Kokujiti.